9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo

Salida del vuelo con destino a la felicidad. Radio Puglia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano. In tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere, tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lagopesole in direzione della strada provinciale Melfio Fanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottaglie in direzione della stazione di Salandra Grottaglie. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Radio Puglia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano. In tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere, tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Viappia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 5 agosto 2026. Mancano 148 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Osvaldo.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osvaldo. Il nome ha origine sassone e significa potere divino. Il numero porta fortuna è il 5, la pietra porta fortuna è l'agata e il colore è il rosso.
2: Accadde oggi.
3: Il 5 agosto del 1962, Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles. Secondo il medico che eseguì l'autopsia, la morte di Marilyn era con alta probabilità un suicidio dovuto a un overdose di barbiturici. L'incerta ricostruzione degli eventi di quella notte e la presenza non confermata di Bob Kennedy nella casa dell'attrice la sera prima della sua morte, oltre ad alcune incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni e nel referto autoptico, hanno però dato adito a molteplici interpretazioni sulle cause della scomparsa dell'attrice. Tra le varie versioni formulate viene ipotizzata la complicità dei Kennedy, che vedevano nella Monroe una minaccia per la loro carriera politica, oppure una vendetta della mafia americana nei confronti della famiglia Kennedy stessa, per alcune promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 5 agosto ricordiamo Federica Pellegrini, Jodie Tonno, Annalisa Scarrone.
2: Le frasi del cinema.
3: L'amore è quando senti il tuo cuore battere talmente forte che ti fa male il petto. L'amore è giocare a divertirsi con lui come se fossi ancora una bambina. L'amore è sognare insieme. L'amore è condividere. L'amore è l'avverarsi dei sogni. L'amore è riconciliarsi. Dal film Cherry Season, la stagione del cuore.
2: Proverbio del giorno.
4: Le grandi anime hanno volontà, le deboli hanno solo desideri. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Oggi è il 5 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno davvero promettente. Sfruttate la vostra forza e non avrete abbastanza ore nella vostra giornata per dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare. Sarete talmente presi che non guarderete neppure l'orologio. Toro, sarà un buon giorno questo che vi consentirà notevoli passi avanti su tutti i fronti. Sarete quindi ancora più abili del solito nel meditare e trovare soluzioni che accontentino tutti. Non trascurate un'affettuosa amicizia. Gemelli, situazione complessa. Sul lavoro i contrattempi vi danno del filo da torcere. Avete un programma frizzante per la giornata? Gli astri potrebbero rompervi le uova nel paniere, perciò tenete pronta un'alternativa. Cancro, sono favoriti i rapporti interpersonali. Gli amici sono fonte di allegria, sostegno e utili consigli. Giorno speciale per le vostre faccende amorose. Le ore trascorse con il partner saranno sempre tra i ricordi più belli. Leone, cercate di distinguere le buone occasioni da quelle che non lo sono o lo sono soltanto in apparenza. Qualcuno cercherà di gettarvi fumo negli occhi e di farvi credere che un'offerta è molto più redditizia di quanto lo sia in realtà. Vergine, cercate di essere razionali, di coordinare al meglio tutte le cose che dovrete fare. Anche le ferie possono rappresentare un impegno, incontri promettenti per chi è solo e maggiore intimità per chi è in coppia. Bilancia, fase di stanca e di bonaccia. Niente di importante da segnalare in nessun campo. Dopo la pressione astrale dei giorni precedenti, crediamo che questa condizione non possa essere considerata negativa. Avete adesso tutto il tempo per rilassarvi. Scorpione, sulla vostra scena astrale ci sono astri contraddittori. Alcuni pianeti vi favoriscono, altri meno. In amore avete un dubbio amletico. Fissare le vostre attenzioni su qualcuno in particolare o lasciare la porta aperta ad eventuali novità. Decidete voi. Sagittario, vi attende una giornata sottotono, poco eccitante. Questo tuttavia non vi autorizza a starvene con le mani in mano senza fare nulla. Se poi volete stare un po' da soli e meditare su questioni delicate, non avete che da chiederlo. Capricorno, complimenti dalle stelle. Viaggi e spostamenti procedono senza intoppi mentre un progetto assume una forma sempre più definita e concreta. La serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino di quelli inconfessabili. Acquario, malumori ma anche questioni irrisolte del passato interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando un po' di disagio e sconforto. Possibili contrasti in famiglia da non snobbare, perché probabilmente richiedono una conferma, una verità, un'ammissione di responsabilità. Pesci, una buona giornata. Siete facilitati nei vostri compiti, anche nei più tediosi. La fantasia certo non vi manca e riuscirete a trovare il modo più divertente per fare le cose. Al lavoro, ottimo giorno per migliorare posizione e guadagni. Avete una storia d'amore soddisfacente? Vi attende una serata dolce e tenera. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia. Meteo.
6: saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole tra Puglia e Basilicata, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi con temperature massime tra i 32 e i 37 gradi. La ventilazione sarà debole con maricalmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfio Fanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottaglie in direzione della stazione di Salandra Grottaglie. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz.
6: Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità.
7: La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor

professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393 458 1472.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 4 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole tra Puglia e Basilicata, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi con temperature massime tra i 32 e i 37 gradi. La ventilazione sarà debole con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: PMV Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
1: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
2: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
6: L'almanacco del giorno.
7: Mercoledì 5 agosto 2026. Mancano 148 giorni alla fine dell'anno.
8: Siamo sotto il segno del leone. La Chiesa ricorda Sant'Osvaldo.
7: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osvaldo. Il nome ha origine sassone e significa potere divino. Il numero porta fortuna è il 5. La pietra porta fortuna è l'agata e il colore è il rosso.
6: Accadde oggi.
7: Il 5 agosto del 1962 Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles. Secondo il medico che eseguì l'autopsia, la morte di Marilyn era con alta probabilità un suicidio dovuto a un overdose di barbiturici. L'incerta ricostruzione degli eventi di quella notte e la presenza non confermata di Bob Kennedy nella casa dell'attrice la sera prima della sua morte, oltre a alcune incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni e nel referto autoptico, hanno però dato adito a molteplici interpretazioni sulle cause della scomparsa dell'attrice. Tra le varie versioni formulate viene ipotizzata la complicità dei Kennedy, che vedevano nella Monroe una minaccia per la loro carriera politica, oppure una vendetta della mafia americana nei confronti della famiglia Kennedy stessa, per alcune promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute.
6: Chi è nato oggi?
8: Tra i personaggi famosi nati il 5 agosto ricordiamo Federica Pellegrini, Jodie Tonno, Annalisa Scarrone.
6: Le frasi del cinema.
7: L'amore è quando senti il tuo cuore battere talmente forte che ti fa male il petto. L'amore è giocare a divertirsi con lui come se fossi ancora una bambina. L'amore è sognare insieme. L'amore è condividere. L'amore è l'avverarsi dei sogni. L'amore è riconciliarsi. Dal film Cherry Season, la stagione del cuore.
6: Proverbio del giorno.
8: Le grandi anime hanno volontà, le deboli hanno solo desideri. Proverbio cinese.
5: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
9: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Oggi è il 5 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno davvero promettente. Sfruttate la vostra forza e non avrete abbastanza ore nella vostra giornata per dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare. Sarete talmente presi che non guarderete neppure l'orologio.
10: Toro, sarà un buon giorno questo che vi consentirà notevoli passi avanti su tutti i fronti. Sarete quindi ancora più abili del solito nel meditare e trovare soluzioni che accontentino tutti. Non trascurate un'affettuosa amicizia. Gemelli, situazione complessa. Sul lavoro i contrattempi vi danno del filo da torcere. Avete un programma frizzante per la giornata? Gli astri potrebbero rompervi le uova nel paniere, perciò tenete pronta un'alternativa. Cancro, sono favoriti i rapporti interpersonali. Gli amici sono fonte di allegria, sostegno e utili consigli. Giorno speciale per le vostre faccende amorose. Le ore trascorse con il partner saranno sempre tra i ricordi più belli. Leone, cercate di distinguere le buone occasioni da quelle che non lo sono o lo sono soltanto in apparenza. Qualcuno cercherà di gettarvi fumo negli occhi e di farvi credere che un'offerta è molto più redditizia di quanto lo sia in realtà. Vergine, cercate di essere razionali, di coordinare al meglio tutte le cose che dovrete fare. Anche le ferie possono rappresentare un impegno, incontri promettenti per chi è solo e maggiore intimità per chi è in coppia. Bilancia, fase di stanca e di bonaccia. Niente di importante da segnalare in nessun campo. Dopo la pressione astrale dei giorni precedenti, crediamo che questa condizione non possa essere considerata negativa. Avete adesso tutto il tempo per rilassarvi. Scorpione, sulla vostra scena astrale ci sono astri contraddittori. Alcuni pianeti vi favoriscono, altri meno. In amore avete un dubbio amletico. Fissare le vostre attenzioni su qualcuno in particolare o lasciare la porta aperta ad eventuali novità? Decidete voi. Sagittario, vi attende una giornata sottotono poco eccitante. Questo tuttavia non vi autorizza a starvene con le mani in mano senza fare nulla. Se poi volete stare un po' da soli e meditare su questioni delicate, non avete che da chiederlo. Capricorno, complimenti dalle stelle. Viaggi e spostamenti procedono senza intoppi, mentre un progetto assume una forma sempre più definita e concreta. La serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino di quelli inconfessabili. Acquario, malumori ma anche questioni irrisolte del passato interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando un po' di disagio e sconforto. Possibili contrasti in famiglia da non snobbare, perché probabilmente richiedono una conferma, una verità, un'ammissione di responsabilità. Pesci, una buona giornata. Siete facilitati nei vostri compiti, anche nei più tediosi. La fantasia certo non vi manca e riuscirete a trovare il modo più divertente per fare le cose. Al lavoro, ottimo giorno per migliorare posizione e guadagni. Avete una storia d'amore soddisfacente? Vi attende una serata dolce e tenera. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
11: Sembra che sia una bella giornata oggi, è mercoledì, dominata da Mercurio. In parecchi paesi c'è il mercato rionale, c'è invece chi è andato a lavorare, ma c'è chi anche sta partendo e è partito già per il mare. Buongiorno a tutti. A quest'ora già siamo tutto esaurito per quanto riguarda i compleanni. C'è chi si ricorda che è il compleanno dello zio, dell'amico, dell'amico, del cuginetto. Beh, insomma, non sempre possiamo accontentare tutti quanti. Buongiorno.

0: la pietra per me.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346, perché a Suz tutto è più buono.
6: Su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
4: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
5: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
6: Mica uno qualsiasi.
4: Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
6: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto,
5: caro il mio muretto?
4: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
7: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
10: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

buongiorno ancora a tutti. E adesso facciamo gli auguri ad una bella donna che si chiama Patrizia. Buon compleanno da tutta l'azienda MP, da tutti quelli che lavorano con te. Sei fantastica, non mollare mai. Grazie.

tutti gli amici di Domenico Tanese, tutta la squadra che lavora insieme a lui. Poi mandiamo un saluto particolare da Giuditta, suo nipote Mimmo. Com'era la

0: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
1: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
0: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
0: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

Buongiorno Maurizio, buongiorno ragazzi, buon mercoledì dal Magico. Che sia un mercoledì Magic. Ma Magic sono io e anche Maurizio, e solo noi. Benvenuti nella Radio dei Pazzi, se non lo siete lo diventerete. Buon mercoledì, buon ascolto, buona musica. E che vuoi più Maurizio da Ivan tuo? Che vuoi più?

0: Sì, le guerre ancora non sono finite.
1: Radio Puglia. Infinity.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 5 agosto 2026. Mancano 148 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Osvaldo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osvaldo. Il nome ha origine sassone e significa potere divino. Il numero porta fortuna è il 5. La pietra porta fortuna è l'agata e il colore è il rosso.
2: Accadde oggi.
0: Il 5 agosto del 1962 Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles. Secondo il medico che eseguì l'autopsia, la morte di Marilyn era con alta probabilità un suicidio dovuto a un overdose di barbiturici. L'incerta ricostruzione degli eventi di quella notte e la presenza non confermata di Bob Kennedy nella casa dell'attrice la sera prima della sua morte, oltre ad alcune incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni e nel referto autoptico, hanno però dato adito a molteplici interpretazioni sulle cause della scomparsa dell'attrice. Tra le varie versioni formulate viene ipotizzata la complicità dei Kennedy, che vedevano nella Monroe una minaccia per la loro carriera politica, oppure una vendetta della mafia americana nei confronti della famiglia Kennedy stessa, per alcune promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 5 agosto ricordiamo Federica Pellegrini, Jodie Tonno, Annalisa Scarrone.
2: Le frasi del cinema.
0: L'amore è quando senti il tuo cuore battere talmente forte che ti fa male il petto. L'amore è giocare a divertirsi con lui come se fossi ancora una bambina. L'amore è sognare insieme. L'amore è condividere. L'amore è l'avverarsi dei sogni. L'amore è riconciliarsi. Dal film Cherry Season, la stagione del cuore.
2: Proverbio del giorno.
1: Le grandi anime hanno volontà, le deboli hanno solo desideri. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Oggi è il 5 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno davvero promettente. Sfruttate la vostra forza e non avrete abbastanza ore nella vostra giornata per dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare. Sarete talmente presi che non guarderete neppure l'orologio. Toro, sarà un buon giorno questo che vi consentirà notevoli passi avanti su tutti i fronti. Sarete quindi ancora più abili del solito nel meditare e trovare soluzioni che accontentino tutti. Non trascurate un'affettuosa amicizia. Gemelli, situazione complessa. Sul lavoro i contrattempi vi danno del filo da torcere. Avete un programma frizzante per la giornata? Gli astri potrebbero rompervi le uova nel paniere, perciò tenete pronta un'alternativa. Cancro, sono favoriti i rapporti interpersonali. Gli amici sono fonte di allegria, sostegno e utili consigli. Giorno speciale per le vostre faccende amorose. Le ore trascorse con il partner saranno sempre tra i ricordi più belli. Leone, cercate di distinguere le buone occasioni da quelle che non lo sono o lo sono soltanto in apparenza. Qualcuno cercherà di gettarvi fumo negli occhi e di farvi credere che un'offerta è molto più redditizia di quanto lo sia in realtà. Vergine, cercate di essere razionali, di coordinare al meglio tutte le cose che dovrete fare. Anche le ferie possono rappresentare un impegno, incontri promettenti per chi è solo e maggiore intimità per chi è in coppia. Bilancia, fase di stanca e di bonaccia. Niente di importante da segnalare in nessun campo. Dopo la pressione astrale dei giorni precedenti, crediamo che questa condizione non possa essere considerata negativa. Avete adesso tutto il tempo per rilassarvi. Scorpione, sulla vostra scena astrale ci sono astri contraddittori. Alcuni pianeti vi favoriscono, altri meno. In amore avete un dubbio amletico. Fissare le vostre attenzioni su qualcuno in particolare o lasciare la porta aperta ad eventuali novità. Decidete voi. Sagittario, vi attende una giornata sottotono, poco eccitante. Questo tuttavia non vi autorizza a starvene con le mani in mano senza fare nulla. Se poi volete stare un po' da soli e meditare su questioni delicate, non avete che da chiederlo. Capricorno, complimenti dalle stelle. Viaggi e spostamenti procedono senza intoppi mentre un progetto assume una forma sempre più definita e concreta. La serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino di quelli inconfessabili. Acquario, malumori ma anche questioni irrisolte del passato interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando un po' di disagio e sconforto. Possibili contrasti in famiglia da non snobbare, perché probabilmente richiedono una conferma, una verità, un'ammissione di responsabilità. Pesci, una buona giornata. Siete facilitati nei vostri compiti, anche nei più tediosi. La fantasia certo non vi manca e riuscirete a trovare il modo più divertente per fare le cose. Al lavoro, ottimo giorno per migliorare posizione e guadagni. Avete una storia d'amore soddisfacente? Vi attende una serata dolce e tenera. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: pietra per me. Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
0: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Nota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.

0: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.
1: E adesso

0: Almanacco del giorno. Mercoledì 5 agosto 2026. Mancano 148 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La Chiesa ricorda Sant'Osvaldo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osvaldo. Il nome ha origine sassone e significa potere divino. Il numero porta fortuna è il 5, la pietra porta fortuna è l'agata e il colore è il rosso. Accadde oggi. Il 5 agosto del 1962, Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles. Secondo il medico che eseguì l'autopsia, la morte di Marilyn era con alta probabilità un suicidio dovuto a un overdose di barbiturici. L'incerta ricostruzione degli eventi di quella notte e la presenza non confermata di Bob Kennedy nella casa dell'attrice la sera prima della sua morte, oltre ad alcune incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni e nel referto autoptico, hanno però dato adito a molteplici interpretazioni sulle cause della scomparsa dell'attrice. Tra le varie versioni formulate viene ipotizzata la complicità dei Kennedy, che vedevano nella Monroe una minaccia per la loro carriera politica, oppure una vendetta della mafia americana nei confronti della famiglia Kennedy stessa, per alcune promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 5 agosto ricordiamo Federica Pellegrini, Jodie Tonno, Annalisa Scarrone.
0: Le frasi del cinema. L'amore è quando senti il tuo cuore battere talmente forte che ti fa male il petto. L'amore è giocare a divertirsi con lui come se fossi ancora una bambina. L'amore è sognare insieme. L'amore è condividere. L'amore è l'avverarsi dei sogni. L'amore è riconciliarsi. Dal film Cherry Season, la stagione del cuore. Proverbio del giorno.
1: Le grandi anime hanno volontà, le deboli hanno solo desideri. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Oggi è il 5 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno davvero promettente. Sfruttate la vostra forza e non avrete abbastanza ore nella vostra giornata per dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare. Sarete talmente presi che non guarderete neppure l'orologio. Toro, sarà un buon giorno questo che vi consentirà notevoli passi avanti su tutti i fronti. Sarete quindi ancora più abili del solito nel meditare e trovare soluzioni che accontentino tutti. Non trascurate un'affettuosa amicizia. Gemelli, situazione complessa. Sul lavoro i contrattempi vi danno del filo da torcere. Avete un programma frizzante per la giornata? Gli astri potrebbero rompervi le uova nel paniere, perciò tenete pronta un'alternativa. Cancro, sono favoriti i rapporti interpersonali. Gli amici sono fonte di allegria, sostegno e utili consigli. Giorno speciale per le vostre faccende amorose. Le ore trascorse con il partner saranno sempre tra i ricordi più belli. Leone, cercate di distinguere le buone occasioni da quelle che non lo sono o lo sono soltanto in apparenza. Qualcuno cercherà di gettarvi fumo negli occhi e di farvi credere che un'offerta è molto più redditizia di quanto lo sia in realtà. Vergine, cercate di essere razionali, di coordinare al meglio tutte le cose che dovrete fare. Anche le ferie possono rappresentare un impegno, incontri promettenti per chi è solo e maggiore intimità per chi è in coppia. Bilancia, fase di stanca e di bonaccia. Niente di importante da segnalare in nessun campo. Dopo la pressione astrale dei giorni precedenti, crediamo che questa condizione non possa essere considerata negativa. Avete adesso tutto il tempo per rilassarvi. Scorpione, sulla vostra scena astrale ci sono astri contraddittori. Alcuni pianeti vi favoriscono, altri meno. In amore avete un dubbio amletico. Fissare le vostre attenzioni su qualcuno in particolare o lasciare la porta aperta ad eventuali novità. Decidete voi. Sagittario, vi attende una giornata sottotono, poco eccitante. Questo tuttavia non vi autorizza a starvene con le mani in mano senza fare nulla. Se poi volete stare un po' da soli e meditare su questioni delicate, non avete che da chiederlo. Capricorno, complimenti dalle stelle. Viaggi e spostamenti procedono senza intoppi mentre un progetto assume una forma sempre più definita e concreta. La serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino di quelli inconfessabili. Acquario, malumori ma anche questioni irrisolte del passato interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando un po' di disagio e sconforto. Possibili contrasti in famiglia da non snobbare, perché probabilmente richiedono una conferma, una verità, un'ammissione di responsabilità. Pesci, una buona giornata. Siete facilitati nei vostri compiti, anche nei più tediosi. La fantasia certo non vi manca e riuscirete a trovare il modo più divertente per fare le cose. Al lavoro, ottimo giorno per migliorare posizione e guadagni. Avete una storia d'amore soddisfacente? Vi attende una serata dolce e tenera. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: E purtroppo in questo momento sta attraversando un periodo particolare da quando si è lasciato con Romeo. Purtroppo è un po' triste, ma speriamo che stamattina si sia ripresa. Lo so.
1: Bravo,
0: ti hanno chiuso il microfono per farti stare zitta.
1: Maurizio, buongiorno a tutti.
0: Non sta piangendo più, no, ve lo assicuro.
1: No. Sono rientrata dal balcone di Giulietta, sono rientrata. Ma buongiorno a tutti voi da Giulia e da Maurizio. Maurizio, come sono contenta stamattina di stare
0: con te.
1: Sono
0: felice perché abbiamo aperto una nuova attività. Ho intrapreso un nuovo lavoro.
1: Sì.
0: È un'azienda fantastica.
1: Ah,
0: è un'azienda dove noi serviamo i clienti e non rispondono mai.

0: Siamo in estate, vi ricordiamo il nostro contatto WhatsApp solo per messaggi e vocali e non per telefonate. No, no, ce l'ho io, 333-166-5757.
1: Mi sono fiondata.

0: le mete pugliesi, e lo sai che c'è un incremento proprio del più dell'11%.
1: Sì, del Montefugge c'è un incremento perché c'è crisi.
0: Pare che in questi primi sei mesi quasi sono stati quasi 4 milioni i turisti giunti qua in, in Puglia.
1: Sì, sì, infatti 4 milioni invece io avrei detto 4 coniglioni che sono al mare.
0: Beati voi.
2: Radio Puglia.
3: Si vola.
4: Ballate che è più bellissimo.
2: Radio Puglia.

0: Radio Puglia, buongiorno. Voglio fare tanti auguri per il matrimonio di Daniele Walter al magazzino Caputo, e se puoi dedicargli una canzone da tutti i dipendenti di Tony Colombo, amo ti aspetto all'altare. Grazie Radio Puglia.
1: Ah Giulietta, quindi adesso sei single?

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo mandare un messaggio particolare al mio collega di lavoro. Drago, ci è sta.
1: Non ti fa svegliare sta musica, qual è quella che ti fa svegliare?
0: È il drammatico di Singer.
2: Radio Puglia, buongiorno, quando voleva la musica per svegliarsi e voglia la musica fresca che tu posi un collo che non si capisce la trecca.
1: Voglio un metro bit da musica buona, sto cambiando, sto cambiando, musica che mi va svegliò.

0: το ζούπο, είναι ο γκρουπί σοε. Ειδικά και του Κάτς.
1: Ma basta esagerando, quindi dobbiamo mettere come si dice? Come
2: e qua dobbiamo mettere la censura. Comunque Maurizio, a parte l'agenzia di pompe funebri, noi qua dobbiamo aprire un'agenzia.

0: si sta per sposare, cioè direi per inguaiare.
1: Ecco.
0: Diciamo la verità.
2: La radio che spinge, Radio Puglia.
3: Puffolo, che fai, Puffolo? Tutto a posto? È da sé che non mi parli. Puffolo, che fai, Puffolo? Tutto a posto?

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo mandare un grandissimo saluto a un mio carissimo amico Vito Usayan, la numero uno top.
1: Ma quanti siete stamattina? Che bello, che bello! Buongiorno a tutti! Allora, un messaggio e una dedica ad Adriana da parte delle sue colleghe Viviana e Giovanna. Allora, Adriana, ascolta questo messaggio. Se ti comporti bene fino a domenica, le tue amiche ti regalano il pulcino, va bene? Alla
2: fiera. Il pulcino Pio.
1: Alla

0: diventata nonna, tanti auguri Teresa, nonna del piccolo Giovanni, e saluta ovviamente suo figlio Nicola e sua nuora Angela che vivono in Germania. E sempre dalla Germania c'è Chiara. Ciao Chiara, un saluto anche a voi.
1: Radio Puglia

0: Madonna di Puglia. Volevo fare una dedica. Fuffi, perché non mi rispondi più? Fuffi, cosa ti ho fatto? Fuffi.
1: Vai, vai, vai, vai.

0: Va bene.
1: Nel deserto.
0: Oggi regaleremo al primo più veloce che manderà il WhatsApp solo quando ve lo diciamo noi, logicamente il ventilatore portatile.
1: Ecco, made in
0: Cina. È un ventilatore che potete attaccare ovunque, sotto le ascelle,
1: sotto
0: con uno spago, con lo scotch.

Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Stiamo a mangiare le vermicelli, con l'angelo, capo e caotti in dosso, un quarto, poi frutto di mare, l'ostio, le cosplose,
0: Radio Puglia.

0: Rosaria, gli accesi motori. Rosaria, sto arrivando.
1: Radio Puglia.
2: Pronto?
0: Buongiorno Floriana.
2: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Puglia e anche su TikTok, toc, toc, toc, toc, perché
2: grazie.
0: Oggi è il tuo compleanno.
3: Buongiorno.
2: Sì, grazie.
3: Ciao Floriana, tanti auguri.
2: Grazie mille, grazie.
3: Come stai Floriana, tutto bene?
2: Bene, bene, benissimo.
3: Raccontaci,
2: grazie,
3: un po' che stai facendo stamattina, dici, dici.
2: Facendo i servizi di casa.
3: Ecco, vedi,
0: Allora non sei collegata su TikTok qua,
2: No.
0: È grave, grave, molto grave. Ma che stai usando, il folletto o la pezza dance? Che cosa usi?
2: La pezza dance.
0: Allora ci siamo appezzati bene.
3: Vabbè.
0: Allora manda un saluto a Rosaria che ti voleva fare gli auguri, ma poi c'è anche una certa Mina, Anna.
3: Ma Gianni, abbiamo tutto, diciamo, un elenco,
0: esatto,
3: qua,
0: tutti gli amici che ti incontrano su TikTok. È vero che hai tutti questi amici?
2: Sì, ho tanti amici. Io ringrazio loro di grande, di cuore, veramente.
0: Ma tu quando vai su TikTok, quando non hai da fare nessun servizio?
2: Certo. Ovvio, ovvio.
0: Ma la sera quando stai a letto con tuo marito vai ugualmente su TikTok?
2: Un po', poi chiudo e mi dedico a mio marito.
0: Bravo! Va bene, allora.
3: Ciao Floriana.
0: Grazie. Tanti auguri,
2: grazie.
0: Floriana.
3: Ciao.
0: Buona
2: grazie
0: giornata.
2: Mille, grazie.
0: Ciao.
2: Buona giornata a voi, grazie.
1: Radio Puglia.
0: Attenzione, questa è Radio Puglia. Gli effetti collaterali sono molto gravi. Portate sempre con voi un po' di coramina, non so, qualche pillola, qualche tranquillante, perché siete entrati in un circolo vizioso.

0: Pronto?
1: Buongiorno, come stai stamattina? È il tuo compleanno, sei in diretta su Radio Puglia, non dire parolacce.
0: No, ciao Maurizio, buongiorno.
2: Ciao, ciao Terry, ci sono anche io, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, sono Giulia.
0: Giulia.
2: Sì,
0: Giulia.
2: Tanti auguri.
1: Sei tuo marito Vitullo, Vituccio, Vito, Vitino. Come lo chiami quando sei a letto con lui?
0: Amo.
1: Si sbaglia, capito? Il trucco sta lì, non dicono mai il nome, dicono sempre amo,
2: amo, tesoro,
1: amo, mi, vieni, mi dai questa, amo, amo, si sbaglia.
0: No, Maurizio, devi sapere che noi anche tutto il giorno ci chiamiamo amo.
1: Non è giusto così, devi dire Vito, Terry,
2: Vito,
1: perché questo è un trucco vecchio, quello amo, sbaglia veneno.
0: È bugia. Quando ci siamo conosciuti.
1: Che li chiamate così? Avete messo
0: sì,
1: l'amo, ho capito, l'amo.
2: Sì,
1: avete...
2: Vabbè, ma oggi il tuo amo dove ti porta, Terry? Di.
0: Non lo so, sinceramente.
2: Ah, non sono
0: presa. Cucinare.
2: Pure, ti tocca pure cucinare. Scusa, come funziona?
0: Esatto.
1: Amo.
0: Esatto.
2: Vabbè, amo, di ad amo, che non è così.
1: Non si può.
0: Infatti. Spero che mi stia ascoltando, che non è così.
2: Ma guarda, adesso lo chiamiamo noi. Mi raccomando, Terry, divertiti.
1: Devi
2: oggi
1: dire qualche cosa a lui?
2: Dai, lascia un messaggio.
0: Mi fuori.
2: Ecco.
0: Che vicino alla cucina fa caldo.
1: Attenti che quando vieni ti deve portare il mazzo.
2: Sì. Mi raccomando,
1: e ti voleva dire queste due parole, ascolta.

0: stasera sul letto metti almeno 1000 petali di rosa, sì, e digli: dopo che li raccogli tutti, forse facciamo qualcosa. Finita la macchiatura usuale. Ciao!
1: Ciao Terry!
2: Ciao, grazie, buona giornata! Ciao.
3: Radio Puglia.
4: Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci.
5: I camaleonti,

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Radio Puglia, meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole tra Puglia e Basilicata, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Caldo ed afa intensi con temperature massime tra i 32 e i 37 gradi. La ventilazione sarà debole con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
12: Pronti a scendere in pista?
13: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
12: Da noi noleggio kart rental e racing.
13: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
13: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
14: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
15: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
14: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
16: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. di Geso Motors Group a San Nicandro di Bari in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
17: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
18: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
19: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
18: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66. A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
20: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare Carmela la bella bella. Non sono cioccolata.

0: ha preso questo biglietto dove ha trovato 5 numeri vincenti. Gli ha detto a quello della... della, non so,
1: tabaccheria,
0: tabaccheria
1: sicuramente.
0: Ha detto, ma controlla, vedi, ho vinto. Quella ha messo il biglietto per controllare se era originale ed è uscita la parola non pagabile.
1: Ah.
0: Allora, sto cretino che sicuramente non aveva esperienza, stava lì tanto per semente di cucuzzi.
1: Sì.

0: non puoi ritirarlo.
1: Il premio.
0: Ale è partito di tutto e di più, insomma hanno allertato tutti quelli, tutti gli operatori ecologici di
1: sono
0: Bitonto.
1: Sono andati a frugare nell'immondizia.
0: Poi anche quelli di Bari, l'Amiu di Bari, sono stati più di un giorno a cercare sto biglietto,
1: a frugare,
0: quindi ci saranno sicuramente delle spese perché hanno scomodato l'Amiu, ci saranno delle spese, ma fino a 100.000 euro, io penso che lui ce la faccia.

0: Lo dici?
1: Vabbè, fate come noi, non giocate.
0: E questa la dedichiamo a quella coppia che sta per sposarsi. Non mi ricordo se era l'azienda Caputo oppure no. Auguri.
2: Radio Puglia.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Saluti a Rosita da parte di Luciano. Angela da Capurso saluta i suoi figli e suo nipote Francesco. Daniela e Giuseppe festeggiano il loro anniversario di matrimonio da Castellana Grotte. Auguri di buon anniversario anche da parte di Radio Puglia. Angelo ed Ezia ci ascoltano dalla Calabria e anche voi potete ascoltarci in ogni dove se vi scaricate la nostra app. Mi raccomando, e poi c'è anche il nostro numero 333-166-5757 per interagire in diretta con me, con Giulia e con Maurizio fino alle 12.30 questa mattina.
8: C'è un saluto che hai fatto da Capurso?
7: Sì, ah, ed è proprio la signora Angela che ci ha chiamato, proprio ci ha chiamato al nostro numero fisso. Lei saluta, i suoi figli, saluta anche il suo nipotino Francesco, nipotino, ora non so se non sappiamo se è grande o piccolo.
8: Va bene, allora ciao Angela, non lo fare più,
7: No,
8: Mo fra un mese.
9: Radio Puglia.
8: Sono quelli un po' si abitano.

0: Siamo sempre in diretta, mancano 9 minuti alle 11.
1: Ed è una bellissima iniziativa quella di cui vi vogliamo parlare questa mattina al De Bellis, all'IRCS De Bellis, Saverio De Bellis di Castellana Grotte, il nostro ospedale. Davvero una iniziativa bellissima che vede piccoli concerti, musicoterapia, lettura emotiva, cura e benessere attraverso incontri pratici, proprio per aiutare tutti gli utenti, gli operatori sanitari, anche i loro familiari, tutti i pazienti a condividere e a gioire anche di questi piccoli momenti di musica e di svago proprio all'interno dell'ospedale. Beh, devo dire che questa è una lodevole iniziativa proprio per aiutare, per alleviare quelli che sono, come sappiamo, Maurizio, come dire, i piccoli dispiaceri e difficoltà della vita. Quindi noi ci uniamo.
2: Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'Agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Sa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell.
5: Stai senza pensiero.
7: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4, a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Radio Puglia.
1: Si balla!
2: Ballate che tu bellissima!
3: Si vola!
0: Radio Puglia.

0: apertura, siamo sempre in diretta, tra poco raggiungeremo anche una bella persona al telefono.
1: Cioè, Maurizio, mi hai proprio buttato a terra dallo sgabello con questa musica rock.
0: Sì, abbiamo accontentato qualcuno che ha sempre voglia di farsi una canna,
1: bello, una doppia canna.
0: Sì. Adesso stiamo chiamando...
2: Pronto?
0: Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia. Maria, non chiudere, non è un call center, è la verità, oggi è il tuo compleanno?
2: Sì.
1: Maria, ciao.
0: Sei triste oggi, che è successo? E gli auguri, sai, ti arrivano dai tuoi cugini, Giovanni.
1: Giovanna.
0: Ah, no, Giovanni e Concetta.
1: Ah, Giovanni.
2: Grazie.
0: Li conosci questi?
1: C'è anche la piccola Ginevra, eh?
2: Sì. Li conosci.
0: Ma che è successo oggi? Forse hai compiuto 80 anni. Che è successo?
2: No.
0: Quanti sono? 22?
2: Magari.
0: 44.
1: Un in più, dai.
2: No, 43, un in meno.
1: Un in meno, dai. Ai, mi ero quasi avvicinato.
0: Ma sei entrato già nel 44 gatti in fila, pensi con il resto di due.
1: Beh, tanti auguri, Maria.
2: Grazie.
1: Su con la vita, dai.
0: Di dove sei, Maria? Maria, di dove sei?
2: Bitetto, provincia di Bari.
1: Bitetto.
0: Ah, anche lì
1: da non confondere con Bitritto, Binetto.
0: La Madonna Immacolata, Maria.
1: No, lì festeggiano
0: Bitetto.
1: Lì festeggiano il Beato Giacomo, è vero?
0: Sì.
1: Maria,
0: è vero?
1: Ci sei, Maria?
0: Maria, che oggi con la tristezza che hai. Sono sicuro che non festeggerai. È vero?
2: Vabbè, no, festeggio.
1: Emozionata, dai, Maurizio, dai. Emozionata.
0: Ah, sì, emozionata, va bene.
1: Dai.

0: ascoltando la radio, lui lo sa che siamo noi e quindi non vuole rispondere.
1: Nina, Nina, Nina, Nina, rispondi al telefonino.
0: Nino, Nino, Nino. Presidente, glielo dica lei. Nino, rispondi. Se no ti porta una cazzo di San Marzano e ci fai la salsa. Allora non vuole rispondere, ma sicuramente starà ascoltando la radio. Facciamo tanti auguri a Nino dalla sua nipotina Lucia. Auguri Nino.
2: Buon compleanno Nino.
0: Se vuoi ci puoi richiamare. Chiamala a me il call center. Dobbiamo salutare qualcun altro?
2: Sì, c'è Antonio che ci augura un buon mercoledì. Antonio è reciproco, anche noi ci vogliamo bene. E lui dice però che ha un problema col papà. Il padre non vuole che lui faccia acquisti online. Allora, vogliamo, vogliamo sbloccarla questa situazione, non lo so.
0: Acquisti online, cioè acquisti un hotel. Non è una come si

0: Flaviana?
1: Sì.
0: Sono il corriere, senta, devo consegnare il pacco, ma sono venuto ma non l'ho trovata. A che ora la posso trovare a casa? O forse non funzionava il campanello?
1: No, no, io in realtà sono a casa.
0: Ah sì, allora posso venire tra poco? No, beh, sì. Perché siccome, no, io ho telefonato perché siccome è un animale selvatico, non so, per il suo compleanno hanno fatto un regalo, sì, per lei. Siccome è un uccellino, un pappagallo.
1: Un pappagallo, le ha detto che è il mio compleanno.
0: Sì, com'è? Tu come? Flaviana, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Auguri Flaviana, tanti
1: grazie.
2: Auguri.
0: Mi raccomando, se lo lascio dietro la porta, poi dagli a mangiare al pappagallo, se non muore di fame.
1: Va bene, ok, è pericoloso, morde.
0: No, no, ripete sempre le stesse cose. Tipo, sì, tipo tuo marito.
2: No, è il suo fidanzato, si chiama Paolo,
0: sì,
2: e da parte anche dei tuoi, dei tuoi genitori che ti fanno questi auguri.
0: Prossimo marito.
2: Quel burlone di Maurizio.
1: Prossimo, prossimo.
2: Ah, prossimo, prossimo.
0: Meglio più tardi che mai, essendo bambè.
1: Sì.
2: Ciao Flaviana,
1: grazie,
2: tanti
1: grazie
2: auguri.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao. Flaviana, devi dire qualche cosa al tuo ragazzo, ai tuoi suoceri futuri?
1: No, no,
0: hanno
1: ringrazio.
0: Detto che la festa la pagano loro al 50% è sicuro.
1: Beh, allora facciamo pensieri al matrimonio.
0: Però hanno promesso che non contano gli invitati.
2: No.
1: Ma apposta, allora l'importante è quello.
0: Tu inviti più che puoi.
1: Sì, sì, invito chi trovo davanti.
2: E manda i confetti a Radio Puglia, mi raccomando.
1: Certo, arriveranno.
2: Mi
1: raccomando. Non so quando, ma arriveranno.
0: Flaviana, ma quanti anni sono oggi, Flaviana?
1: 24.
0: Sei giovane.
1: Sono pochi ancora.
0: Scommetto che sei pure illibata ancora.
2: Beh, adesso
1: non sono sposata.
2: Non è sposata. Senti, ma noi dove ti abbiamo chiamato? Di dove sei?
1: Le Castellana, siamo vicini.
0: Vieni tu, vieni. Ciao.
2: Ciao Flaviana.
1: Ciao, grazie.
0: Ma non ha capito che cosa significa illibata, capito?
2: Beh, vabbè, secondo me ha tergiversato.
0: Allora, illibata quando una donna ancora non fa le bolle nella vasca. Cioè non è bucata. Sei etero, ancora ti permetta di ritardare.
3: Radio Puglia.

0: ancora illibata in Sicilia. Il suocero e la suocera.
1: La dote. È maggiore, immagino.
0: La portano a casa prima di sposarsi.
1: Sì.
0: La infilano in un vascone proprio, sai, quei contenitori di plastica, le pinozze, di acqua. La infilano dentro.

0: Una volta lo facevano, ma tu lo sai che la volta le ragazze quando si sposavano dovevano portare le lenzuole macchiate di sangue,
1: esatto,
0: per dimostrare che erano illibate.
1: Certo,
0: ma guarda dove si arrivava.
1: Così, è così.
0: Mamma mia, questa bella storia di 80 anni fa, 100 anni fa.
1: Io sono andata ad un matrimonio in Sicilia, sì, lo sai, e loro devono esporre tutti i regali che hanno avuto. E tu prima del matrimonio devi andare in casa, devi andare là, portare la tua, il tuo regalo e prenderti la bomboniera, ma il giorno prima! Il giorno prima!
2: Radio Puglia.

0: e tanti amici. Allora, tu immagina che ci scrivono anche i supereroi. Io qui c'ho Hulk.
1: Hulk che ci tutto verde, esatto.
0: Lui si firma Hulk e dedica, fa una dedica, un saluto alla sua amica Anna Rita. E poi dobbiamo anche, guardate, questa è una notizia davvero sensazionale, un uomo di 44 anni, ma

0: Certo che qualcuno che si sintonizza per la prima volta su questa radio sente delle cose strane, sente una cosa, poi sente un'altra, non si capisce nulla. Adesso, ecco perché la chiamiamo la radio dei pazzi.
1: Ma noi siamo Radio Puglia.
0: Meno male che i manicomi si sono chiusi e hanno aperto Radio

0: fa gli auguri a
1: allora
0: questa...
1: Angela, tantissimi auguri da parte di Silvia, che credo sia la tua zia probabilmente, perché è o
0: forse
1: zia
0: al
1: o
0: mare,
1: nonna,
0: forse al mare, forse al mare anche.

0: pietra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089. A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20 26.
5: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossimi giorni ancora in compagnia del gran caldo, almeno fino alla giornata di domenica sono attese temperature massime vicine ai 37 gradi, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di afa ancora elevata. Si prevede invece nel corso della prossima settimana un addolcimento delle temperature massime. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: sembra per me.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
3: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
2: E quindi?
3: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
2: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

Kalau tak ada dia

0: Antonio da Wuppertal, ciao Antonio, dalla Germania, dalla fredda Germania, anche se è fredda mica tanto perché mi sa che fa caldo pure là. Finalmente fra tre giorni finisce di lavorare e torna qui in Puglia sul Gargano, ci scrive finalmente Mare, grazie Antonio per questi tuoi saluti, ti aspettiamo.
1: Sì, a San Marco in Lami, se verremo a funghi fatti trovare lì. Dobbiamo salutare ancora.
0: Aspetta, fammi salutare pure Roberto da Monopoli, poi c'è anche Anna da Conversano. Siete tantissimi questa mattina, saremo in diretta ancora fino alle 12:30 in vostra compagnia, in nostra compagnia, quindi 333-166-5757, il nostro recapito. Potete continuare a scriverci.
2: Sono Silvia e oggi voglio salutare mia mamma, mio papà e la mia migliore amica Greta, che vi manca tantissimo.

0: continua ad esistere anche in tutti noi.
1: La dieta, parli di dieta.
0: Eh sì,
1: il 5 di agosto, sto male. Ma no,
0: quando
1: ma...
0: vado al mare e ho un po' di stomaco, non riesco neanche a respirare.
1: Vedi?
0: Come fanno quelli che hanno quel panzone? Mamma mia, pieno di aria.
1: Senti,
0: di
1: a te
0: acqua.
1: Forse ti si chiuderà lo stomaco, ma io quando vado al mare e vedo quei panzerotti là, che ti devo dire?
0: Sì, vabbè. Sì.
1: O quelle teglie di parmigiane.
0: Ma che c'è? A mezzogiorno, dai,
1: certo,
0: a luna.
1: Certo. No, no,
0: ci
1: io,
0: vuole.
1: Ci farei, io ci farei
0: sul
1: anche.
0: Sul mare, colazione. Sì, ci vuole.
1: Dai, vedi, non mi si chiude proprio.
0: Un po' di parmigiana ci vuole al mare. un po' di pasta al forno ci vuole.
1: Una
0: le melanzane ripiene, panzerotti.
1: E vedi come si apre lo stomaco, Maurizio. Vedi.
0: Si apre. Beh, l'importante è non farlo allargare, assai, perché una volta
1: no,
0: che lo stomaco si allarga, si dilata, c'è questa dilatazione dello stomaco, poi contenerlo sarà difficile, perché due sono le cose: se non mangi più, va a finire che ti pende questo stomaco, questa pelle
1: questa
0: morta. Allora bisogna andare dall'estetista a fare un restringimento di pelle, un restringimento di stomaco,
1: quelle band, no?
0: Sì. Si può fare il bendaggio,
1: si chiama bendaggio.
0: Proprio per mangiare di meno si usa questa tecnologia del bendaggio oppure del restringimento dello stomaco.
1: È vero.
0: Ma qual è meglio, bendaggio o restringimento?
1: Ma qualcuno lo avrà fatto. Chiediamolo ai nostri radioascoltatori. Ma lo sai che adesso si usano anche delle punturine? Punturine.
0: Sì. Punturine per il seno anche. 200 euro a iniezione ti pompa il seno di una misura.
1: Sì,
0: 400
1: sì.
0: Per due misure. Però poi state attenti e si sgonfia lo stesso.
1: Possono scoppiare.
2: Radio Puglia parla al cuore.

0: Ho capito.
1: E sono indovinate qui. Qual è la cosa più preferita dai putiglianesi? Inizia con la M.
2: Con la M?
1: Sì. Mulingiane.
3: Diventa insopportabile. Lo so.
4: Radio Puglia.
5: Ma ti amo.
6: E poi porti le melanzane ripiene a tipo.

0: came here. Willie's eyes swept the floor. And he looked.
1: Stiamo facendo apposta a mettere questa musica perché vogliamo che andate a fare il bagno e non vi attaccate alla radio.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: proposito di melanzane sotto l'ombrellone, caro Maurizio, le melanzane fritte.
1: Ma sì?
0: Se ti viene voglia di una bella birra ghiacciata,
1: vado
0: che
1: al bar.
0: Non lo puoi fare. Non
1: perché?
0: Lo puoi fare. Se stai a Gallipoli, non, non lo puoi
1: non
0: fare.
1: Non si può fare a Gallipoli, solidi,
0: no,
1: non si può fare, no?
0: No.
1: Perché?
0: Perché devi aver pagato pure l'ombrellone e il lettino.
1: Ah.
0: Va bene? Oh, è successo ad una bagnante. Una
1: che
0: signora
1: vagava sulla battigia
0: ed
1: è entrata nel lido dove c'era il bar.
0: Veniva dalla spiaggia libera, è andata al bar.
1: E tu da dove vieni?
0: Niente, devi comprare pure l'ombrellone. Allora io dico, scusi, l'ombrellone me lo porto a casa pure.
1: Allora quando vanno al bar che vanno? Col biglietto dell'ombrellone?
0: Praticamente. Capito? Hai capito?
1: No.
0: Quindi portatevi le borse frigo, portatevi le borse
1: che
0: frigo.
1: Che scimitudine. Certo che non sanno. Poi si lamentano che i lidi sono vuoti, parecchi
0: cari,
1: si sono lamentati quest'anno, perché insomma stiamo esagerando, ragazzi. E quest'anno si è vista la mancanza di turisti proprio.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
0: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
7: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
0: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale Castellana Grotte.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
2: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La Brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su sudsbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suds tutto è più buono!
8: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.

0: si scacci dal vostro corpo e vada in un altro corpo. Siamo sul finale.
1: Siamo sul finale, ode all'aria condizionata.
0: O vi condizionate o vi confezionate, due sono le cose.
1: Ma grazie, grazie per essere stati con noi in questa bellissima diretta dalle 9.30, questo è Spazio Mattina, dopo di noi ancora tanta musica e non perdete l'appuntamento con Pomeriggio On Air alle 15.
0: Se ci siete ancora, andate a mangiare.
1: Battete un colpo.
0: È ora di andare a mangiare perché lo stomaco chiama. Grazie chiama, ancora chiama. Da Maurizio.
1: E da Giulia.
0: Buon appetito.
1: Ciao.
0: A tutti.
1: Ciao.
2: Radio Puglia.
3: Buon Natale a tutti.
4: Ciao Maurizio. Ricordati che sono sempre innamorata di te. Quando ci sposiamo fra tutte e due.

0: Appiccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.

Mixing Time. Mixing Time con Roberto Castaldi.

Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: pietra per me. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: sarà per me.
1: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. 14 agosto DJ 7 con Radio Puglia e Tea la Zia in voce. Da oltre 25 anni Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati. Con

0: controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
1: Pronti a scendere in pista?
0: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

0: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
1: Bello, eh? Un verde Max Meyer, mica uno qualsiasi.
0: Spaziale, d'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
1: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto, caro il mio muretto?
0: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto, oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 5 agosto 2026. Mancano 148 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La Chiesa ricorda Sant'Osvaldo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osvaldo. Il nome ha origine sassone e significa potere divino. Il numero porta fortuna è il 5. La pietra porta fortuna è l'agata e il colore è il rosso.
2: Accadde oggi.
0: Il 5 agosto del 1962, Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles. Secondo il medico che eseguì l'autopsia, la morte di Marilyn era con alta probabilità un suicidio dovuto a un overdose di barbiturici. L'incerta ricostruzione degli eventi di quella notte e la presenza non confermata di Bob Kennedy nella casa dell'attrice la sera prima della sua morte, oltre ad alcune incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni e nel referto autoptico, hanno però dato adito a molteplici interpretazioni sulle cause della scomparsa dell'attrice. Tra le varie versioni formulate viene ipotizzata la complicità dei Kennedy, che vedevano nella Monroe una minaccia per la loro carriera politica, oppure una vendetta della mafia americana nei confronti della famiglia Kennedy stessa, per alcune promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 5 agosto ricordiamo Federica Pellegrini, Jodie Tonno, Annalisa Scarrone.
2: Le frasi del cinema.
0: L'amore è quando senti il tuo cuore battere talmente forte che ti fa male il petto. L'amore è giocare a divertirsi con lui come se fossi ancora una bambina. L'amore è sognare insieme. L'amore è condividere. L'amore è l'avverarsi dei sogni. L'amore è riconciliarsi. Dal film Cherry Season, la stagione del cuore.
2: Proverbio del giorno.
1: Le grandi anime hanno volontà, le deboli hanno solo desideri. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Oggi è il 5 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Giorno davvero promettente. Sfruttate la vostra forza e non avrete abbastanza ore nella vostra giornata per dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare. Sarete talmente presi che non guarderete neppure l'orologio. Toro, sarà un buon giorno questo che vi consentirà notevoli passi avanti su tutti i fronti. Sarete quindi ancora più abili del solito nel meditare e trovare soluzioni che accontentino tutti. Non trascurate un'affettuosa amicizia. Gemelli, situazione complessa. Sul lavoro i contrattempi vi danno del filo da torcere. Avete un programma frizzante per la giornata? Gli astri potrebbero rompervi le uova nel paniere, perciò tenete pronta un'alternativa. Cancro, sono favoriti i rapporti interpersonali. Gli amici sono fonte di allegria, sostegno e utili consigli. Giorno speciale per le vostre faccende amorose. Le ore trascorse con il partner saranno sempre tra i ricordi più belli. Leone, cercate di distinguere le buone occasioni da quelle che non lo sono o lo sono soltanto in apparenza. Qualcuno cercherà di gettarvi fumo negli occhi e di farvi credere che un'offerta è molto più redditizia di quanto lo sia in realtà. Vergine, cercate di essere razionali, di coordinare al meglio tutte le cose che dovrete fare. Anche le ferie possono rappresentare un impegno, incontri promettenti per chi è solo e maggiore intimità per chi è in coppia. Bilancia, fase di stanca e di bonaccia. Niente di importante da segnalare in nessun campo. Dopo la pressione astrale dei giorni precedenti, crediamo che questa condizione non possa essere considerata negativa. Avete adesso tutto il tempo per rilassarvi. Scorpione, sulla vostra scena astrale ci sono astri contraddittori. Alcuni pianeti vi favoriscono, altri meno. In amore avete un dubbio amletico. Fissare le vostre attenzioni su qualcuno in particolare o lasciare la porta aperta ad eventuali novità. Decidete voi. Sagittario, vi attende una giornata sottotono poco eccitante. Questo tuttavia non vi autorizza a starvene con le mani in mano senza fare nulla. Se poi volete stare un po' da soli e meditare su questioni delicate, non avete che da chiederlo. Capricorno, complimenti dalle stelle. Viaggi e spostamenti procedono senza intoppi mentre un progetto assume una forma sempre più definita e concreta. La serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino di quelli inconfessabili. Acquario, malumori ma anche questioni irrisolte del passato interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando un po' di disagio e sconforto. Possibili contrasti in famiglia da non snobbare, perché probabilmente richiedono una conferma, una verità, un'ammissione di responsabilità. Pesci, una buona giornata. Siete facilitati nei vostri compiti, anche nei più tediosi. La fantasia certo non vi manca e riuscirete a trovare il modo più divertente per fare le cose. Al lavoro, ottimo giorno per migliorare posizione e guadagni. Avete una storia d'amore soddisfacente? Vi attende una serata dolce e tenera. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza.

0: familiari, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Cartodromo 90, a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Il papillomavirus è l'infezione sessualmente trasmessa più frequente al mondo al centro della nuova campagna di vaccinazione dell'ASL di Foggia. Per rafforzare la prevenzione, il progetto prevede la somministrazione del vaccino anti-HPV direttamente nei centri di screening. Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Masselli Mascia di San Severo, responsabile scientifico programma di screening.
4: L'HPV non è solo un rischio per la cervice uterina, sicuramente è il target maggiore o forse peggiore la cervice uterina, ma non dimentichiamo che HPV significa rischio di neoplasia, quindi di tumore, anche per i genitali maschili, per l'ano, per il cavo orale, per il complesso testacollo. ASL Foggia, in questo contesto, in collaborazione con la direttrice del SISP, Dipartimento Materno Infantile, il Dipartimento degli Ospedali del Territorio e su grande volontà della direttrice generale, sta mettendo a punto un programma che preveda la possibilità che le pazienti che accedono già al programma di screening possano vaccinarsi nei centri screening di secondo livello della nostra ASL.
3: Allo studio anche una vaccinazione di prossimità con un camper sanitario destinato a raggiungere le aree più difficili del territorio, oltre a un progetto dedicato alle case circondariali.
5: Radio Puglia News.
6: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossimi giorni ancora in compagnia del gran caldo, almeno fino alla giornata di domenica sono attese temperature massime vicine ai 37 gradi, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di afa ancora elevata. Si prevede invece nel corso della prossima settimana un addolcimento delle temperature massime. Tutto maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
0: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
0: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 5 agosto 2026. Mancano 148 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Osvaldo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Osvaldo. Il nome ha origine sassone e significa potere divino. Il numero porta fortuna è il 5. La pietra porta fortuna è l'agata e il colore è il rosso. Accadde oggi. Il 5 agosto del 1962 Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles. Secondo il medico che eseguì l'autopsia, la morte di Marilyn era con alta probabilità un suicidio dovuto a un overdose di barbiturici. L'incerta ricostruzione degli eventi di quella notte e la presenza non confermata di Bob Kennedy nella casa dell'attrice la sera prima della sua morte, oltre ad alcune incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni e nel referto autoptico, hanno però dato adito a molteplici interpretazioni sulle cause della scomparsa dell'attrice. Tra le varie versioni formulate viene ipotizzata la complicità dei Kennedy, che vedevano nella Monroe una minaccia per la loro carriera politica, oppure una vendetta della mafia americana nei confronti della famiglia Kennedy stessa, per alcune promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 5 agosto ricordiamo Federica Pellegrini, Jody Tonno, Annalisa Scarrone.
0: Le frasi del cinema. L'amore è quando senti il tuo cuore battere talmente forte che ti fa male il petto. L'amore è giocare a divertirsi con lui come se fossi ancora una bambina. L'amore è sognare insieme. L'amore è condividere. L'amore è l'avverarsi dei sogni. L'amore è riconciliarsi. Dal film Cherry Season, la stagione del cuore. Proverbio del giorno.
1: Le grandi anime hanno volontà, le deboli hanno solo desideri. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
1: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
5: Ho la muffa!
4: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
5: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
4: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
6: Scopri Max Meyer da Magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 24 14.

0: Banc, la locanda del riccio.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: più di due minuti di ritardo, eccoci qua, siamo arrivati e approdati a Pomeriggio Nero.
1: Buongiorno!
0: Ciao Antonio! Ma come
2: stai?
0: Io bene, bene, perché sono ritornata, sono stata assente.
2: Hai fatto festa,
0: per due settimane, ma solo di pomeriggio, perché la mattina ci sono, lo giuro!
2: Settimana.
0: No, sì, hai ragione, una. Vedi perché...
2: Stamattina oggi ti vedo un po' fuori.
0: Un po', dai. Mi riprendo
2: una
0: subito. Una settimana, esatto, sono mancata un mercoledì. Però la mattina ci sono, ti dicevo, te lo giuro, non dico bugie perché faccio da assistant al grande Maurizio di Bari.
2: Alla grande.
0: Sì, esatto. Tu,
2: allora,
0: tutto bene?
2: Tutto
0: alla
2: tranquilla, tutto
0: ci basta
2: tutto
0: questo caldo, ragazzi?
2: No.
0: No?
2: Ne non vogliamo è ancora, ancora finita.
0: Ne vogliamo ancora? Vabbè, dai. Pensiamo noi qui a Pomeriggio Nero a portare il fresco nelle vostre case, nelle vostre auto, al lavoro, dovunque vi trovate.
2: Ricordiamo i nostri recapiti.
0: Il nostro contatto telefonico 333-166-5757 per interagire qui a Radio Puglia all'interno di Pomeriggio Nero quest'oggi con DJ Bianco e Rosangela.
3: Sto con te.
4: Radio Puglia.

0: Eccola, ciao Antonio, buon pomeriggio a voi. Angelo di Adelchia.
1: Si caio con in mezza lasciata sotto i palazzi del centro. Gente che mangia, che beve e che piange quando risente il suo accento.

0: cosa sei senza te. So stare al mondo, yeah, yeah,
1: yeah. You and me, Biagio Antonacci. Questo brano direi che è assolutamente candidato come una delle hit di quest'estate 2026.
0: Penso proprio di sì.
1: La parte forse più romantica, diciamo così. Estate che possiamo dire sta per cominciare a portarsi verso, no? È sì. Presto, sì, dai. Eh? A me agosto
0: speriamo,
1: fa
0: anche
1: sempre...
0: perché oggi... non
1: oggi,
0: si capisce.
1: Sì, il tempo sembra un po' annuvolarsi, però quello che volevo dire era che il mese di agosto a me fa già pensare a settembre. Sì, il rientro a scuola, infatti, si ricomincia la palestra, tutte le attività, insomma, che durante l'estate si lasciano in sospeso.
0: Tutta la routine.
1: Esatto. Voi a che punto siete, ragazzi? Queste vacanze le avete già fatte o le state ancora programmando, come me, nella mia mente?

0: Seven Chins, è così che si pronuncia, vero? E dei Terra Ross è stata una delle richieste arrivate qui per l'appunto al 333-166-5757. E siete sempre in diretta, ragazzi, questo è Pomeriggio Nero, saremo con voi sino alle 18 in compagnia di Antonio e Rosangela. Ma dove? Ovviamente qui. Radio Puglia.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
9: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
8: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
10: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Mi fai sapere?
1: Chi la canta? Chi la canta?
2: Ma va. Allora,
1: stavo pensando ad una cosa di cui dobbiamo parlare oggi. Hai mai sentito parlare di divorzi grigi, caro Antonio?
2: No, tu mi fai girare.
1: Hai visto? Io, come si suol dire, ti insegno tante cose. Oggi è uno degli argomenti di cui parleremo qui a pomeriggio.
2: Volevo dire, non mi fare ridere, che non posso ridere.
1: Perché non puoi ridere? Che
2: perché
1: succede?
2: Ho un po' di tosse, quindi...
1: Ecco. Cuoricino, c'è la tosse, non può ridere. Vabbè, dai, non ti faccio ridere.
3: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa

0: Radio Puglia.
1: Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: E come ti dicevo prima, quando si parla di divorzi grigi, si parla di coppie che si lasciano, Antonio, dopo 30-40 anni di matrimonio.
1: Ti posso dire una cosa? È bella questa canzone, mi piace.
0: È molto molto bella. Vacci piano di Emma in questo featuring con Arcomi, due voci bellissime. Torniamo dopo la pubblicità, ci prendiamo il caffè. Che dici, Antonio?
1: Sì, ho proprio voglia.
0: Ne abbiamo bisogno, dai.
2: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Pomeriggio on Air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: E sta girando sui social un video della povera Risa, che qui stiamo ascoltando in questo meraviglioso pezzo che si chiama Rugiada. Sì. Che è rimasta bloccata in ascensore dopo, tra l'altro, qualche giorno, forse poco più di una settimana, che era successo alla sua collega Emma di essere rimasta,
1: cioè proprio sfigata.
0: Guarda, quello è uno dei miei maggiori incubi, ti devo confessare, Antonio.
1: Io
0: ho il terrore.
1: Anche io sono rimasto qualche
0: 99,9 volte su 100 prendo le scale per non prendere l'ascensore, proprio per il terrore di rimanerci chiusa dentro.
1: E vabbè. Fa niente.
0: Certo, sì.

0: Mi stavo domandando, tu mi hai raccontato che insomma di essere rimasto chiuso una volta in ascensore.
1: Sì, un paio di volte.
0: E come l'hai vissuta questa cosa?
1: Io aprivo direttamente le porte.
0: Io vorrei avere, mi basterebbe il 30% della tua, chiamiamola, vabbè, tranquillità, chiamiamola
1: no
0: così.
1: Ma non sono tranquillo, adesso sono tranquillo perché devi sapere che i nuovi, insomma, i nuovi ascensori sono completamente diversi, nel
0: ovvero,
1: senso che comunque
0: vedi,
1: ti
0: guarda,
1: portano
0: ora
1: direttamente poi al piano,
0: ah, ecco,
1: anche se
0: ecco,
1: si blocca,
0: vedi, ecco, vedi, vedi.

0: Che poi chissà se è più giusto affrontarle le paure oppure schivarle come faccio io, vabbè,
1: tu
0: dai.
1: Le...
0: Sì, sì, io le schivo, soprattutto quella dell'ascensore, a me proprio terrorizza. E allora stiamo parlando di essere rimasti chiusi in ascensore. Vi è mai capitato, ragazzi? Raccontateci la vostra. 333-166-5757 qui a Pomeriggio Nersu.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: pietra per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500. Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Buon vento!
1: Giovanotti ed Alfa, e a proposito di quello che stavamo dicendo, Antonio,
0: di che
1: ovvero
0: cosa?
1: Della paura dell'ascensore, sono arrivati dei contributi al 333-166-5757.
0: Sentiamo.
1: Che dice: anch'io come te ho la fobia, per cui non prendo proprio l'ascensore. Ma siccome poi a volte affrontarla e quindi anche viverla la paura magari ci aiuta a superarla, qui c'è il contributo di Aldo che dice: io invece, dopo aver trascorso 45 minuti per l'appunto perché è bloccato ascensore, ho superato la paura. È come se hai sbloccato un livello, hai capito? Puoi andare a quello successivo.

0: esistono anche delle strategie per le persone che come me, insomma, hanno queste, perché questa rientra proprio tra le fobie legata alla claustrofobia, quindi la paura degli spazi chiusi, e ci sono delle strategie. Ovviamente noi ne parliamo dopo la pubblicità.
1: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

Burgiana, la festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e Tea Lazia in voce.

0: insomma degli accorgimenti, ecco, che si devono attuare. Innanzitutto partiamo dal presupposto: eliminare l'evitamento, perché smettere di usare le scale non fa che rinforzare la paura nel tempo. In pratica non bisogna utilizzare sempre le scale, ecco, no. Bisogna affrontarla.
1: Però ogni
0: la paura,
1: tanto fa
0: come
1: bene
0: dicevamo,
1: fare le scale.
0: E certo, ma in effetti la mia forma fisica è data proprio dalla mia paura per l'ascensore, è chiaro. Poi qui dice, crea una graduatoria, annota i passaggi che ti spaventano di meno. Fai piccoli test, inizia a salire piano per piano, poi fermati, quindi un piano alla volta. In pratica, se devi prendere l'ascensore, fallo solo per un piano all'inizio e poi porta con te compagnia. Questo ovviamente può essere un'altra strategia, esatto, per eliminare la paura dell'ascensore. Ci sono poi delle tecniche pratiche da attuare in cabina, ti parlerò anche di quelle, caro.
1: Ma va?
0: Anche se tu non hai paura dell'ascensore.

0: Respirazione profonda, inspira contando fino a 4, aspetta altrettanti secondi prima di espirare, questo per fermare l'iperventilazione. Questa è una delle pratiche da attuare per l'appunto nella cabina d'ascensore. Distrai la mente, quindi ad esempio guarda un video, ascolta una canzone, trova qualcosa,
1: è il tempo che non passa mai,
0: per intrattenerti, ecco. E poi ricorda la sicurezza, ripeti a te stesso che l'ascensore ha sistemi di blocco multipli ed è un mezzo sicuro. Praticamente devi illuderti, no? Quello che dico io sempre,
1: però,
0: distrarre la mente.
1: Le nuove ascensori, i nuovi
0: facciamo
1: ascensori.
0: Facciamo così, nel mentre di cioccolata, di veri e sasi, prendiamo l'ascensore, andiamo giù e ritorniamo su. Ci stai, Antonio?
1: Quante volte lo facciamo?
0: 3 volte, eh? Dai, andiamo, va!

0: cioccolata.
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
2: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Che ritmi, questi proprio si entrano proprio nel sangue, ti vedo ballare. Ti voglio fare una domanda: nel momento in cui c'è una partita di calcio, funziona che una squadra, cioè la squadra, deve cercare uno dei giocatori, deve cercare di gol dove? Nella porta, sì, però avversaria, certo. Dico bene, funziona così.
1: Giusto.
0: Quando questo non succede, ovvero quando succede il contrario, si chiama
1: autogol.
0: È un po' quello che è successo, ragazzi,
1: a
0: Conversano. Ehi, ma conversanesi, fatemi sapere, conoscete questo curioso episodio che è avvenuto nelle scorse ore nella vostra città? Una pattuglia della polizia locale impegnata nei controlli esattamente in piazza 20 settembre ha contestato una violazione al codice della strada.
1: Sì.
0: Però, ecco, la macchina era appunto del comune stesso.
1: No.
0: Davvero, lo giuro, non sto dicendo bugie. Ma mi domandavo, in questo caso chi paga, Antonio?
1: Il comune.

0: Beh, però dobbiamo riconoscere che sono stati impeccabili i vigili urbani di Conversano.
1: Hanno pizzicato subito.
0: No, ma hanno contestato questa violazione al codice della strada alla Fiat Panda in dotazione all'ufficio tecnico comunale, per l'appunto parcheggiata in divieto di sosta.
1: Wow.
0: Gli agenti però non hanno fatto eccezione, hanno elevato regolarmente un verbale di 42 euro, applicando la normativa anche nei confronti di un veicolo appartenente allo stesso ente.
1: È giusto. Devono pagare tutti.
0: Quindi sarà il comune stesso a pagare, autopagare, insomma, la sanzione. E vabbè, è la vie, ragazzi.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
6: Se anche i muri potessero parlare. Ascoltiamoli. Muro di cucina. Ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore, che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena. Non so mai.
7: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
6: E quindi?
7: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
6: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
8: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
11: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Questo pomeriggio appena arrivato ti ho parlato delle separazioni grigie, i divorzi grigi, anzi, tu mi hai detto non so di che cosa parliamo, bene, parliamo di persone che si lasciano dopo 30 o 40 anni di matrimonio, perché sempre più coppie over 60 rispondono, insomma dicono che si può ricominciare, per l'appunto il fenomeno dei divorzi grigi, le separazioni che arrivano in età matura. Ovviamente ci sono diversi fattori che scatenano.
1: Sentiamo.
0: Secondo gli psicologi, raramente è una decisione improvvisa. Spesso entrano in gioco tanti fattori, l'arrivo della pensione che porta a trascorrere molto più tempo insieme, i figli ormai adulti che lasciano la casa, il desiderio di riscoprire se stessi dopo decenni dedicati per l'appunto alla famiglia e al lavoro. È una maggiore autonomia per l'appunto economica, magari data proprio dalla pensione, soprattutto da parte delle donne, che rende più semplice immaginare una vita indipendente. La fine di una relazione viene vissuta praticamente come la possibilità di ricominciare. Allora io vi voglio chiedere, ragazzi, secondo voi è possibile ricominciare? È giusto lasciarsi anche dopo 30, 40 anni di matrimonio? Anche quando il rapporto, insomma, non rende più felici, anche se magari si è raggiunta un'età
1: sentiamo,
0: adulta,
1: sentiamo cosa dicono.
0: Si può ricominciare anche dopo i 60 anni?

0: La nuova dei BTS.
1: Normal, qui su Radio Puglia quando sono le 16:40. Per chi si fosse collegato solo ora, ricordiamo, siete in compagnia di DJ Bianco e Rosangela, saremo con voi sino alle 18. Questo è il pomeriggio di Radio Puglia, il contenitore all'interno del quale avete la possibilità di interagire, colloquiare, dire la vostra, ovviamente. Non cambiate radio, restate qui.
2: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
3: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e, se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
2: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Pomeriggio on Air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: Radio Puglia.

una delle notti più magiche, direi anche tanto attese durante l'estate, è proprio quella, la notte di San Lorenzo. Ci sono queste stelle che cadono, desideri che si esprimono, hai voglia? Io ne vedo sempre stelle cadere. In occasione per l'appunto di San Lorenzo, al via domenica 9 agosto 2026, la sesta edizione per l'appunto Notte di San Lorenzo. Start ore 20:30, panzerottata e patatine sotto le stelle con l'animazione di Radio

E tante sono le Hit Ballet Parade che balleremo insieme per l'appunto in occasione della Notte di San Lorenzo, la sesta edizione Notte di San Lorenzo, domenica 9 agosto 2026 presso l'AIA che raglia in contrada Salamina a Fasano, con start alle ore 20:30, panzerottata a patatine sotto le stelle, e su in collina vi aspettano musica e curiosità stellari con l'animazione di Radio Puglia. La serata sarà animata per l'appunto da musica italiana e popolare a cura di Radio Puglia. Quindi domenica 9 agosto 2026 vi aspettiamo all'AIA che raglia in contrada Salamina a Fasano.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sarà per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele La Torre 72.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Bush piacciono tantissimo anche a me, anzi che desiderio di andare a ballare un po' dei famigerati tanto tanto ben voluti anni 90. Diciamo ai nostri ascoltatori Antonio che tra poco daremo spazio al jukebox di Radio Puglia, ovvero vi daremo la possibilità di ascoltare il vostro brano preferito, direi quello più rappresentativo della vostra estate 2026. In che modo? Avrete la possibilità ovviamente di inviare un messaggio al 333-166-5757, un vocale oppure un messaggio scritto, e noi ovviamente vi faremo ascoltare la canzone da voi richiesta.

0: capire Madame Marrakesh, questo brano del 2026 attualissimo. E allora vi invitiamo ad indicarci attraverso il 333 166 5757 il brano che volete ascoltare questo pomeriggio, il brano più rappresentativo per voi, ovviamente gusto personale, dell'estate 2026. Rimanete sintonizzati, il tempo della pubblicità.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
5: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana. Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Questo è il jukebox di Radio Puglia, ragazzi, di Pomeriggio Ner. Vi stiamo dando la possibilità di ascoltare il vostro brano preferito. In che modo? Inviandoci un messaggio vocale oppure scritto al 333-166-5757, all'interno del quale ovviamente ci indicate il brano che volete ascoltare. Io saluto, anzi faccio degli auguri, auguri a Laura che arrivano da Carmela ed Eleonora di Martina Franca, di buon compleanno. Un buon pomeriggio Ner anche a Donato che ci scrive da Conversano, Antonello che ci scrive da Mola, Felice da Bitonto e Tommy che ci scrive da casa sua perché non ci ha specificato il paese.

0: Sono le 17.26, ancora mezz'ora da trascorrere insieme qui all'interno del contenitore di Radio Puglia, il contenitore pomeridiano che si chiama per l'appunto Pomeriggio On Air. Dove siete? In auto, al mare, a casa? State preparando la cena? Potete farcelo sapere assieme alla vostra canzone preferita, sempre al 333-166-5757 qui a Radio Puglia.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell...
3: Stai senza pensiero.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
6: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329-72-155-83.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
11: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: si parla sempre in maniera negativa, diciamo, dei social, quest'oggi noi vogliamo parlarne in maniera positiva e lo vogliamo fare con Ermal Meta, per l'appunto, che qui stiamo ascoltando con Stella Stellina, perché è stato lui a condividere questo appello. Non è il primo, diciamo, di natura di solidarietà, ecco, a cui ha fatto affidamento, per l'appunto, Ermal Meta. In questo caso si è trattato di un messaggio relativo al centro trasfusionale di Brindisi, perché pare che, insomma, in questo periodo, dice, di estivo, si fa carenza per quanto riguarda, per l'appunto, le donazioni di sangue. L'artista è sceso in campo lanciando questo videomessaggio che l'ASL poi ha condiviso sui canali social istituzionali. L'iniziativa ha trovato uno straordinario riscontro in rete, grazie alla visibilità ovviamente dell'artista e alla potenza del messaggio. Si sono moltiplicati in poche ore i commenti di consenso e le condivisioni, trasformando l'appello in un vero e proprio messaggio di sensibilizzazione collettiva al quale noi ci uniamo. È vero,
1: donate.
0: Quanto è importante donare, ragazzi, donare sangue, se potete fatelo continuamente, ovvero no, continuamente no, non è che si può donare tutti i giorni, però
1: mi sa una volta ogni sei mesi, quindi
0: sì,
1: due
0: ci
1: volte
0: sono
1: all'anno.
0: Delle regole, insomma, da rispettare, però il messaggio che vogliamo mandare è questo: donate.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche le prossime ore su Puglia e Basilicata trascorreranno all'insegna del tempo stabile, con al più un po' di variabilità pomeridiana, situazione che però rimarrà invariata dal punto di vista delle temperature ancora molto calde sulle pianure interne, 35-37 gradi, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di afa elevata, situazione medesima anche per i giorni a venire. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Ginitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

c'è un altro evento importante di cui voglio parlare con largo anticipo, ma c'è un motivo. Il 20, 21 e 22 ottobre 2026, presso la Fiera del Levante a Bari, l'UV, la Fiera dell'Uva. Stiamo parlando dell'unica fiera in Europa, attenzione, attenzione, dove si parlerà, insomma, si disquisirà e si avrà modo di assaggiare tutte le bontà, insomma, dell'uva. Stiamo parlando dell'uva. Perché ve ne parlo così con questo largo anticipo? Innanzitutto perché Radio Puglia è la radio ufficiale media partner di questo meraviglioso evento, al quale ovviamente non mancheremo e voi non mancherete. Tra l'altro, questi tre giorni c'è possibilità di entrare gratuitamente, sarà sufficiente semplicemente sul sito prenotare la propria presenza. Cosa avete la possibilità di fare? Avete la possibilità di prenotare gratuitamente la maglietta di LUV, la maglietta ufficiale originale di LUV. In che modo? È sufficiente chiamare il numero che sto per darvi, per cui segnatelo, vi do qualche secondo per prendere una penna, carta e penna per potervelo scrivere, e prenotare la vostra visita qui in radio, perché verrete a ritirare la vostra maglietta, ma avrete anche la possibilità di visitare i meravigliosi studi di Radio Puglia. Qual è il numero da chiamare? Il 338-7388-183. Ovviamente in orari di ufficio chiamate questo numero, prenotate il vostro posto, visitate la radio e ritirate anche la vostra maglietta. Ripeto il numero: 338-7388-183 per ritirare gratuitamente presso gli studi di Radio Puglia la maglietta ufficiale di LUV.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Se sono matta io.
1: Riflettevo sul fatto che ci sono alcuni periodi dell'anno, della giornata, del mese, che magari questa lista di che fastidio sarebbe interminabile.
2: Ma che fastidio?
1: Ora, per esempio, se dovessi scegliere una cosa che dico che fastidio, mettersi nell'auto. No, vabbè, non ho bisogno dell'ascensore perché qui ci sono appena due scale, figurati. Mettersi nell'auto che insomma sarà bollente perché
2: però non c'è il sole, quindi
1: non c'è il sole, però le temperature sono molto alte, per cui che fastidio rientrare a casa nell'auto bollente. E vabbè, dai, però dopo un po', almeno nella mia macchina ci vuole
2: l'aria condizionata.
1: Ma ci vuole almeno 3-4 minuti. Praticamente sono arrivata a Monopoli nel frattempo che
2: Sei arrivata a casa.
1: Che si è arrivata a casa, che si attivi l'aria condizionata full come piace a me. E vabbè, rientriamo a casa non prima però, caro Antonio, di aver dato i nostri appuntamenti. Ricordiamo che dopo di noi c'è tutta l'ottima musica di Radio Puglia che vi farà compagnia fino a notte inoltrata, anzi sino a domattina, l'altro, dimmi.
2: Sì, c'era qualche richiesta, quindi ascolterete subito dopo.
1: Nel corso della serata avrete modo di ascoltare le richieste che avete inviato al numero di Radio Puglia. Ricordiamo che domattina alle 9.30 c'è Spazio Mattina, ci sono io domattina, cui vi aspetto.
2: Maurizio.
1: E con Maurizio ovviamente faccio da anzi lui mi accompagna, perché dice non devi dire che tu accompagni me, sei tu domattina, caro Maurizio, che mi accompagnerai dalle 9.30 alle 12.30 a Spazio Mattina a seguire Pomeriggio Nero e ad oltranza andiamo avanti per tutta la settimana. Diciamo che Apollo 18 è momentaneamente fermo per le vacanze,
2: è andato in vacanza,
1: estiva il nostro Danny. E niente, tu che fai ora, Antonio?
2: Cerco di finire le cose che avevo da fare, sono tante. Io non mi fermo mai.
1: Quel sopracciglio che hai alzato ha lasciato intendere che tu hai parecchio da fare. Quindi noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento insieme mercoledì prossimo. Ricordiamo che saremo in onda sino al 23 di agosto dalle 16 alle 18.
2: Dalla settimana prossima.
1: Esatto, dalla settimana prossima.
2: Ok.
1: DJ Bianco e Rosangela vi mandano tanti baci, vi augurano una buona serata. A domani, fate i bravi. Ciao ciao.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali. rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: per me.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
5: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
4: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.

0: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
1: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
0: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329-577-90-46.
2: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Pizzeria e braceria La Fenice.
9: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
8: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
9: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
8: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
10: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Siamo al LIRCS Saverio De Bellis di Castellana Grotte in compagnia del direttore sanitario, il dottor Emanuele Tatò. Benvenuto, buongiorno.
2: Grazie a voi, grazie. Buongiorno.
1: Allora, parliamo di una lodevole iniziativa che si chiama Agosto al De Bellis. Di cosa si tratta?
2: L'obiettivo della direzione strategica è quello di potenziare le attività di umanizzazione. Questo è il primo movens di un lungo periodo di attività per migliorare le condizioni di accoglienza dei pazienti, l'umanizzazione, nonché anche la resilienza degli stessi dipendenti. Quando il cittadino è ammalato ha paura, quando il cittadino è ammalato è solo. Ora, il segnale che noi vogliamo dare è che al De Bellis nessuno è solo.
1: Questo è un messaggio davvero molto bello, molto importante, e soprattutto cercate di rendere più semplice e più facile anche la degenza in questi periodi anche di difficoltà.
2: I periodi estivi vedono tantissime persone in ferie. Il personale viene comunque garantito per tutte le attività. Chi sta male non può godere di ferie. Allora noi stiamo cercando di portare un po' di gioia alle persone che sono nel bisogno e che sono nella sofferenza.
1: Avete iniziato, devo dire, alla grande, perché è stato proprio qui, ha suonato questo bellissimo pianoforte il musicista Mario Rosini. E quali sono i prossimi appuntamenti? Dove possiamo vedere anche tutti gli altri appuntamenti?
2: Le attività previste sono tante, gli stakeholder che hanno dato il supporto al De Bellis, ma a questo progetto, sono davvero tanti. Il programma a breve sarà regolarmente pubblicato, ma avremo attività di supporto di ogni genere per tutte le tipologie di pazienti presenti, che andranno da attività di cura della persona ad attività ludiche, all'utilizzo della musica come medicina alternativa.
1: Grazie mille al direttore sanitario, a voi Radio Puglia.
0: Radio Puglia. Facciamo

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli.
6: Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
7: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
8: Mica uno qualsiasi.
6: Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
8: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto,
7: caro il mio muretto?
5: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
9: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
11: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
12: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
11: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. 4 uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il Centro Sperimentale di Cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale

0: della cinematografia, guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionale per l'audiovisivo con tecnologia all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Anche le prossime ore su Puglia e Basilicata trascorreranno all'insegna del tempo stabile, con al più un po' di variabilità pomeridiana, situazione che però rimarrà invariata dal punto di vista delle temperature ancora molto calde sulle pianure interne, 35-37 gradi, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di afa elevata, situazione medesima anche per i giorni a venire. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: è solo la pietra per me.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4, a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
2: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento, respinte o non votate le risoluzioni di minoranza.
0: Caso del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia. Forti proteste delle opposizioni, deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Elly Schlein. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci, che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie, scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Anche le prossime ore su Puglia e Basilicata trascorreranno all'insegna del tempo stabile, con al più un po' di variabilità pomeridiana, situazione che però rimarrà invariata dal punto di vista delle temperature ancora molto calde sulle pianure interne, 35-37 gradi, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di afa elevata, situazione medesima anche per i giorni a venire. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Radio Puglia.

0: per me.
1: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e Tea la Zia in voce!
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
4: Ho la muffa!
3: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
4: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
5: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Puglia.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: quiero.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Entrata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

e mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

abiti, oro camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,